Mamma diavolo, ven con de bra. E Giulia Alexandria, se la ficarabo, le scuse in long.